Che la fete sua complete vi vanno dire mona fa notre rompe il regiment.

moglie del bravo pagliaccio, e come si vertica attende il bellaccio. Vedrete di foglio tremar la carcassa, e quale matassa.

voi ritiratevi, andatevi a vestir, sapete il cambio è violento. Infamia, infamia.